0: Ba vie vianga si vivi loi mo tata ule ule le solua. Upu afa fatalo vatu. Ya.
1: Me ya sa o lady piece. Ya vi o fu tata tu me yo tama ipua tu lo fa fonga la tu o pusi o maili tu lo wa fa fonga. E fa ma fanga fa o tata. Ah. Ah o nga pele le kamale o fa. A on a pele le kamale le tau singa I tono la inga makua I pei or fangol tamo I titi. Ia le au tatu tilo tilo ye. Fangol tamo I. Ia or tamo I maile fu ilia I te tono la inga tau sile le. Ia or tamo I pua. E paula le mena uwa vai ye. Ah. Ah. Ole o Samoa. No tilo tilo fu ilia I mo le. Or tamo I pua. Aon itanga e fa fanga lo to mai pua. Ai te ua fa fanga wala ka di fali. Wa fanga ka fanga e kanga kuri fa.

0: Radio Samoa.
1: Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
2: Ofia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ilif so swani. Wata apena le au fainganuenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sifunu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Aukilani wa esa uni. A firma mai loa le Harrison's MZ I o tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii, tamaita ai mafanau. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania, e maua o ma ile no fuangai tasi. A fio mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e toa si ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se purpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamasia.

0: Rebecca Cars, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau. Or le telefoni o iwa Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu wai Manukau ne, Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Le Shine Dental, lau falifa inifu fa amoe moeina. Lato te faya fofa tal noa ngō unifu, iaso lulu tai tasi. Tele e wala e me fai ona tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa. Lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental e iaia inga fa pito.

0: pui pui lo ai ngai le tau malulu au e te fatale fatonu nei lo lo tu yer fulu a fai wono li mau tau sanga pe o vatu pe maua o e singa singa se tu mau mai tanga po maua fo iso wa lo singa singa se tau manawa e ma fai wana fai e fua lo tu yer fulu tanga ya nei le upenga te fai langi bookmyvaccine.health.nz e vave tu e fai ngō fie mō fa pesili manisi fam talanga Really, my vaccination helpline. O valuselau, luavalu luaiva luono. O valuselau, luavalu luaiva luono. Po olefono. O valuselau, toluono ono, ono fa valu. O valuselau, toluono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na ilole tongo fitia. Fine ilola utuyer fulu.
1: Wama fai nei ona fata wan to top up ale Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai fo iona la fo ikse leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tonga Fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso teitasi ma e fai ngol fie fo iona e le stalai. Asisiane ile ClickX.com e la fo iso top up ale Digicel. Be la fo I fo iso tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tonga Fiti ma varuatu. Morisi fam talanga vla ole. Olu tasi limaono tolu tolu fa fa. Olu tasi limaono tolu

fanga manu I ululu o la au, awa e fa fanga I funga o la au. A ole tangata, e fa fanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fi tau muli le atunu. Ua umalangi a pua pua, ai le isiwa le au tau. Ole muafitela inga e maua mai, I fai ngā pō ula le fio anga le pua pua. E va peltala. Ao I pō siwa, ona wha solo solo leo tamali I malanto sau sau noanga. Mae matua mata ina le ese ese tanga o la tusiwa. O le ala leo le lolofi ia I o tangata e mai moa I nei po siwa. Walu lava la le faafia fianga masa asa angata mali I. Ai ua oli oli lava le au tau e faamulinga I ate ia le fainga siwa. Ma ua ia ta pena fo I ini tanga mana ia male tulanga ese. Ina ia ese ai lava ala na siwa. O le mea maalie na tupu, e o o atu I le faai ungo le po, ua uma foi mapese po o langi maalie le nuu, a ua vai vai tangata pepese. E siwa ane le au tau, a e usu e tangata le pese fai anganga ale nuu. Tulele, tulele, ua ou sau, Ua ui le mai o fau fau. Talo fae sa salu atu si toia ina mana tanga mana ia. Ai ua umale pese mali e toi o pese lefe tau I se siwa. O upu e faa manantuai ina ia awane I faifaianga pe toloi mea. Ua au tautala atu faa fia ia te utou I le lele leio leo atu ua amata le fono le nuu. Ia ole mea tupu tau teo mai. Ele malama lama po ama ta upu mai unga le nuu na fai. Ele ai fo I ni au tau langona na sao fia pe faali ni au tau manatu. A wa u au tau tua yatu. Wa sao ai ale upu e fai ia moa. E to e si vane le au tau ua umafati maalia pua pua. Manuia lau fasongol ne yasu.

Milo mai, milo mai, milo mai. Cope mai, cope mai, cope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limai lunga, limai lunga, limai lunga. Alessia.

O mai, ili nei vai puna, ole vi ingo le tua, langina le vai pese, ale kolisiva vai a onga I Samoa. Le tautua moa rita Samoa, svalima, eva tolu amo, tatolu, le tula e ono.

Halo, ya, kumane, kumane. Ya, mana ba cocono? Mana vai fafo, mana vai cocono? Mana vai fafo? Malo le ono zai, manu ya tzele fa'atama soali ingo le neifo ya sasoifu ya.

0: poto lona mata upo se fulu mare tolu e fai tau winai le upo le poto ore nei tae au e wha alongole ata li poto I le au au ato lon ta ma au le wha da wemu e le wha alongo ia I le au inga e aile tangata I mele lei aile fuo lona ngutu au le mana oea mi ole anga e aie le sawanga ole na te leo leo I lona ngutu e tausia e ialo na nganga. A ole wha manga ona lo ngutu e ia te iele malaya. Watu ina raule loto ole paie, a ele ise me maua, a ole mana oe filinga I nga ruenga e matua ma ona ia. Wa ino ino le a mio tonu I le upu pipelu, a ole a mio leanga e ino sia o ia ma wha maina. Ole a mio tonu ele ole o inaile o saola na amio, A ole a mi ole anga e la futu I nai le wangasala. O iai le tasi e fatanga maua, a e le ai lava sana mea. O iai le fatanga mativa, a e te le ana oloa. O le tongi ola o tangata, o lana oloa lea. A o le mativa, e le whalongo o ia, I le awa inga. E fia fia le malamalama o ia mi o tonu, A ole la me pae a mi ole anga e tine ia lea. Na ole wha mau olunga lava e tupole misa. A oe e filifili e popoto I la tau. E whai titi ere oloa I le whai mea whatau waa. A ole e wha putu mea I ngā ruenga e wha tele inana mea. Ole wha moe moe ua tuai ona tau nuu e wha noa noa I le loto. A ole mana o tau nuu ole la au ole ola lea. Ole ino ino ile upu e fano o ia teia. A ole matau le polo inga e file mu lava o ia. Ole tu la fono ole ua poto, ole puna ole ola lea, e alo e se ai mai lei e oti ai. Ole mafau fau le lei e tupu mai ai le alofa. A ole ala o ia mio leanga, ua whaingata lea. O tangata mafau fau umba, e taitasi maa mio poto ia. A ole vale, na te whaasala la wina lona valea. Ole awewe awe a mio leanga. E pa u o ia I le leanga. A ole tau sa vali wha maoni e maro no ain. Ole mativa mal wha maina, e ia ia I le na te ena mea e awa oina. A ole wousu sta I le awa inga, e ma malu lava ia. Ole mana o wao, e sua malia le le loto. Aino ino o e valelea ina aru ese I le leanga. O le lātou te whewa I matangata wa poto e poto lava ia. A o le wō e valelea e leanga I lava ia. O tuli tuli loa ina e ang sala I le leanga. A e ta wia e a mio tonu I le le lei. O le tangata le lei na te tō fia na mea e le whanau ala na whanau. A o le loa o tangata ang sala e te ua lea Mō lea mio tonu. E te lele me ai I le whatuanga ai e matitiva. A o iei le tasi ua whaamotia. Ina ua le aise whaamasinonga. O leo watu una lana sasa. Wa ino ino o ia ilo natali. A o leo alofa ia te ia. Wa sa ili le awa inga mō ia. E ai lea mio tonu. E ma ona ai o ia. A o manava. O ea mio leanga. E mō mō le ia.
1: Ua awina atu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia ua unanga tala whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso sonia tuai a o whea ngai oe male popole male whememea. E mamori whatasia tuai mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia wha po Lingalinga to ngia si ulavea pesu su mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangele

ole solo. O fatu fatunga o langona mamanatu famaina su e vao asa ili le taini upu. Ua maua upu o na tusi ai leo laina mavai laina o le solo I tono le tusi o le malama lama. Na tusi ele sunga ya Pastor Roland I Mikaele. Au ole ola fa maulungo le autu leo le solo le neita e au.